0: Feel the music.
1: Bob Extremo. Feel the music.
2: Una sola palma arriba, banda.

0: Pop Extremo. Pop Extremo. Feel the music.
1: Una sola palma arriba, banda.